cere yit bari na, waaye ndigal yi la ci gën a far te gën caa war mooy julli juróom. Wax na képp kuy tuddo ab jullit mu far lu ci te bañ koy jënd dara, mbaa su ko deful mi ngi ci fenn yu weex tàll te dee su ko limaale ci julli di teega la. Daa ne tere yit bari na lool.

usul cheikh murtada yermande modi cheikh murtada khadimu rasul te mom modi jatum khadimu rasul momri da mbake mo usul cheikh murtada yermande yalna la yalla jappule cheikh mamour mbake murtada mbake yalna la yalla jappule ndax ya di kinu xetli yalna la khadim dimbuli cheikh murtada may la yermande yalna la yalla jappule ndax ya di kinu xetli yalna la khadim dimbuli cheikh murtada yermande soufa ngi joy mbake cheikh mohammedul murtada soufa ngi joy ndaw ñi di joy dara yi di joy jakk yi di joy ay mbake xana